0: cose. Nuovo travagliano in laburo. Dico la verità nel mio yuru. Siento ancora su una casa, io lo cupo. Portam da clau è come un la bubu.
1: La bubu.